Ah, viene cacciato il Repeat English, no? Hola Gaby, saludos para ti Gaby. Que tengas un maravilloso